adesso si sta riducendo e infatti la parte centrale dell'albero non si usa per gli strumenti musicali. Vedete che oramai non... possiamo vedere la fibra, caratteristiche della fibra.

Obiato, a Maria beato, obiato, soli mio beato, obiato, diga la mi beato, obiato, a Maria beato, obiato, soli mio beato, obiato, diga la mi beato, obiato, a Maria beato, obiato, adesso, adesso, a Maria beato, obiato, non mutina gondine beato, obiato, soli mio beato, obiato, diga la mi beato, obiato, a Maria beato, obiato.